Non mi ricordo niente di cosa è successo ieri notte. L'unica cosa che mi ricordo è una canzone che faceva così.

bassa. E adesso ci spostiamo al sud, perché ti potrei raccontare esattamente la stessa storia anche domani. Che tenerezza. Il cielo tenderà a coprirsi, soprattutto a ridosso dei monti, dove potrà arrivare aria più umida nel corso.